0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hola, soy Ricardo Montaner y quédate ahí en Amor
2: 93.1. Solo música romántica.